da Macero. Palazzi abusivi di cemento, grigio come la sabbia di Roma capitale, di un paese vuoto di notte, di ragazzi, di vita. Immagini di gente comune e feroce, la pancia si riempie, la mente è più veloce, è sempre più vuota.

comincia il viaggio per le strade e le piazze di Roma, la macchina sportiva bianca che si muove sul selciato, gli occhiali con la montatura nera e la delicatezza nello sguardo, più dolce, più serio che mai. Le pagine diventano pensieri, corsivi di vie nuove, le risposte operai, muratori che cercano se stessi scavando nella calce dello stomaco. I prati polverosi, le magliette a righe in bianco e nero, Laura Betti grassa, vera e silenziosa, che guarda il parcheggio vuoto, il corvo, che saltella sul sentiero, racconta sempre la verità più semplice.